0: Imagine la radio. Imagine la radio.
1: Imagine.
2: Imagine.
3: Vous écoutez Imagine Grand Briançonnais. Il est 21h.
1: Imagine.
2: Imagine
1: la radio.